afiwe obedanti safia me chemu se wanti me asori a afiwe di obesori safia chemu se nyame sawa afiwe di gbesori this is said and true